0: la potenza della lirica,
1: dove ogni dramma è un falso,
0: che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la